cosa fare o cosa dire se sei perso come me. Non mancano parole per ferire, me lo hai fatto capire.